ti ho scritto una canzone d'amore, come se fossimo in una poesia, e adesso vivremo in quella fantasia.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.